That's right, Adansi di ebe di Adansi yen soche yin emo. Nyankopon shira se wa fidi edan shira 1045 FM. Na obwa majume di ena ayen koso ayen kanko. Nyankopon shira wana pe mame. That's